0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

feels good, don't it?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. Sono le 3. Radio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno, sono le 4. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
3: 2007.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
2: San Marino Power Play.
3: Ma buongiorno, buongiorno. Sono le 6.
4: Radio San Marino Meteo.
5: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo venerdì, ma anche nel weekend in Emilia Romagna. Prevalenza e cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo per le prossime ore ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche. In compenso anche temperature più che sopportabili, con massime non oltre i 30 gradi, e anche l'umidità resta relativamente contenuta. Di notte poi si dorme alla grande. Però attenzione, nel weekend temperature in aumento, torneremo a superare anche abbondantemente, soprattutto domenica, i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Piccolo consiglio: se volete prenotare il vostro ombrellone per domenica, potete già cominciare a fare il numero di telefono e cercare di prendere quello più vicino alla riva del mare, perché lo sapete, in riva al mare c'è quella brezza, vero? Che vi tiene piuttosto freschi. C'erano le persone che volevano l'ombrellone vicino al mare perché dicevano che la temperatura era leggermente più bassa rispetto a quello lassù in alto, vicino alle cabine del bagnino. Non so se è vera questa cosa, io non ci ho mai fatto caso, perché a spiaggia, insomma, ero impegnato in tutt'altre faccende, affaccendato, ne vero. E beh, insomma, io quando arrivavo a spiaggia sembravo un distributore automatico di giocattoli, tra i racchettoni, le bocce, le palle, che ce n'erano un paio, perché c'era quella da football americano, se volevi far colpo non potevi presentarti con un pallone da calcio, c'era anche quello, e poi c'era quello da pallavolo, inevitabile, quando hanno cominciato a montare le reti a spiaggia per farsi vedere, insomma, c'era tutta la spiaggia bene che giocava a pallavolo. Io sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 8.

Irene Grandi con Boom Boom dal 1995. Stavo leggendo di una coppia di sposini che, come sapete, quando ci si sposa si mandano inevitabilmente gli inviti, insomma, quelle che sono le partecipazioni. Non si chiamano inviti nel caso di matrimonio, ma si chiamano partecipazioni all'evento, al matrimonio, alla festa, ed è bellissimo. Hanno avuto un'idea piuttosto originale questi due, perché a un certo punto ha detto: vabbè, cosa possiamo farci regalare? Quando metti su casa è chiaro che i primi regali che arrivano, quelli più graditi, sono tutte le apparecchiature che servono o in cucina o in sala da pranzo, insomma, quindi possono essere dei bicchieri, dei piatti, delle posate particolari, molto belle, oppure gli elettrodomestici, la macchina del caffè, graditissima, quant'altro. No, ho detto no, non facciamo cose strane, facciamo delle opere di bene. Hanno messo all'interno della partecipazione l'IBAN su cui gli invitati potevano tranquillamente versare il loro regalo, l'obolo, come si suol dire, per onorare l'unione di questi due ragazzi. Insomma, a molti la cosa non è piaciuta, però l'idea bisogna ammettere che è abbastanza originale. Alex Warren, adesso su San Marino.

Neffa, io la mia signorina, il titolo della canzone originale era La mia signorina, nel 2001. Pensate, quando uscì questa canzone, molti per fare i galanti sostituivano alla mia signorina il nome della fidanzata, della moglie, insomma, sicuramente avevano qualcosa da farsi perdonare. Alcuni hanno imparato addirittura a suonare la chitarra per poterla suonare in casa e far sentire quanto erano romantici. Al posto di signorina mettevano il nome della amata, meglio ancora se terminava in Ina, tipo Marina, Sabrina, queste cose qua, ci stava proprio molto molto bene. Alcuni davano anche dei vezzeggiativi per far capire che erano molto molto interessati, erano molto innamorati ancora dopo anni e anni che di convivenza. Va bene, comunque devo dire che Neffa con questa canzone ha fatto anche dei danni. Bene, le famiglie, perché c'era quelli stonati. Insomma, mica tutti possiamo fare i cantanti, se no faremo tutte queste cose, faremo tutte le canzoni. Invece qualcuno ancora si diletta a fare altri mestieri. Questa è Radio Savarino, io sono Mirko Zani, buongiorno, buon venerdì 12 giugno, è arrivato anche per molti l'ultimo giorno lavorativo della settimana, altri poi lavoreranno anche domani, c'è anche chi fa la dritta lavorando 7 su 7. Intanto vi annuncio Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Due destini dal 2000 insieme ai Tiro Mancino nel mattino di Radio San Marino. Sono stato bravo nel mattino di Radio San Marino, non volevo fare la rima, va bene, comunque nel mattino di Radio San Marino ci sono anche i Tiro Mancino. 6:25, sono stato bravo perché ho resistito ben 25 minuti prima di parlare di calcio, prima di parlare dei mondiali. A parte il fatto che ieri sera mi sono perso tra le feste e le cerimonie d'apertura, c'è stata la cerimonia d'apertura, poi a un certo punto ho detto, oh, finalmente se gioca, se fanno vedere la partita, invece no, si sono messi a cantare. Va bene, comunque insomma alla fine finalmente sono entrate le squadre in campo, ho detto chissà se adesso loro fanno un festival o giocano a pallone, e invece no, si sono messi a giocare a pallone, e questo mi ha fatto, mi ha tirato su di morale insomma. A un certo punto ieri sera hanno giocato il Messico contro il Sudafrica, c'era un po' di disparità in campo, mi sembra che il Messico fosse sicuramente come squadra più organizzata, erano un pochino più forti, e il Sudafrica ha fatto quello che poteva. Mi sembra che nei primi 20 minuti io non ho visto il colore della maglia del portiere del Messico, non l'ho vista, per cui insomma non c'è stata proprio partita. Alla fine ha vinto il Messico, si è portato a casa la partita per 2-0, e così abbiamo dato il là anche a questa edizione dei mondiali, che passerà alla storia certamente per tantissime cose tranne che per le partite di calcio. Tra poco vi do anche una curiosità sul pallone usato ai mondiali quest'anno. Intanto Senna Spyro.

0: Ma perché invece adesso non ascoltiamo una delle novità di Radio San Marino di questa settimana? Ritorna con immenso piacere J-Ax, nuovo singolo per lui, e lui è sempre, quando arriva porta sempre allegria, porta sempre novità, porta sempre qualcosa di veramente interessante. Questa settimana lo ritroviamo all'interno delle proposte nuove della radio Che Senti con il suo IPAO, però anche no.
1: Ascolti i successi di domani. San Marino, New Play. 1, 2,

canzone pacifista contro tutte quelle che sono le guerre e gli estremismi, firmata da J-Ax e Pia Yoko, però anche no. È la canzone che questa settimana noi abbiamo ritrovato all'interno, anzi ritroviamo all'interno delle nostre new play della settimana. Sapete che ogni settimana, appunto, dicevo, vi proponiamo della bella musica in anteprima che poi ritroverete anche nelle classifiche. Ci sono anche loro, perché ogni famiglia ha le sue pecore nere e anche noi abbiamo le nostre. Almeno sanno suonare lo zufolo, però, voglio dire, non danno la lana, ma sanno suonare lo zufolo. Diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Oggi è venerdì 12 giugno, è il 163esimo giorno della settimana. Della settimana, sì, va bene. È il 163esimo giorno dell'anno, 24esimo giorno della. Appartiene alla 24esima settimana. Un disastro stamattina, un disastro. Alla fine dell'anno mancano 202 giorni, mentre a Natale ne mancano soltanto 195 di giorni, ma 18 ore e 26 minuti. I santi del giorno sono Sant'Onofrio, San Gaspare Bertone, Beata Maria Candida dell'Eucarestia e poi Beato Guido da Cortona. Sant'Onofrio è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti, ma essendo il

protettore dei lavoratori non ha nulla a che fare con il sottoscritto. Nel 1942, come se fosse oggi, Anna Frank inizia a scrivere il suo diario. Nel 1967, prima sonda su Venere. Stata mandata, andiamo a sondare il terreno, vediamo come si comporta. E poi nel 1981 invece al cinema arriva Indiana Jones, che con il suo primo film, il suo primo capitolo. Diamo un'occhiata ai nati del giorno. In questo giorno, nel 1915, nasce David Rockefeller. Chi non ha mai visto il pupazzo? Quello, quello, no? Moreno si chiamava? Quello che lo... non è lui? Vabbè, saranno parenti alla lontana. Comunque, nel 1922 invece nasce Margherita Hack. Nel 1968 Francesco Renga, famosissimo giocatore di tennis. Chi non lo conosce? Bravo, insomma, ha vinto poco, però si è fatto apprezzare per il suo stile, il suo modo di giocare. Mentre nel 1953 nasce Nino Formicola. Va bene? È stato un famoso giocatore di poker, ha fatto diverse cose molto importanti, poi ha vinto. Andiamo ai nati sportivi invece. Nel 79 dietro Diego Alberto Milito, quello del famoso miele, è vero? Miele Milito, ha fatto il miele, poi nel tempo libero si dedicava agli scacchi, insomma, va bene, cose di questo tipo. Nel 1992 Philippe Coutinho. Coutinho è stato un famoso cantautore, ha scritto diverse cose, proprio anche brasiliano, lui suonava la chitarra, bravo, ha fatto diverse cose molto molto interessanti. Nel 1960 invece nasce Giovanni Richiello, è stato uno scrittore, a scuola ha avuto un po' di problemi, però poi si è rifatto nel corso della vita, perché ha scritto diversi libri anche didattici, interessanti, molto molto leggibili. Noi adesso ci buttiamo nella compilation che è meglio, Saif con Buona Domenica, poi R.I.R. con All You, ma subito Ben's Brother con Carry On.

canzone che va cantata con il pollice appoggiato al petto come il buon Julio Iglesias. Holy You 1998, R.A.R. su Radio Severino all'interno della nostra compilation. Allora, volevo parlarvi del pallone dei mondiali, perché è un pallone completamente high tech. All'interno contiene un dispositivo elettronico che viene ricaricato prima dell'uso, che ha un'autonomia sufficiente a coprire l'intera attività di gara, e praticamente è un sensore di movimento da 500 Hz, significa che registra dati 500 volte al secondo, cioè ogni 2 millisecondi, ed è in grado di comunicare autonomamente con la sala VAR. Per esempio, nel fuorigioco non si può più sbagliare, perché il pallone dice quando viene esattamente colpito, quindi si ferma l'immagine e si può vedere esattamente se un giocatore è in fuorigioco o meno, soprattutto poi se supera anche la linea di porta. Insomma, ci sono un sacco di cose che può fare il pallone da solo, tant'è vero che l'arbitro a un certo punto si può anche chiedere: ma io qui cosa sono venuto a fare?

Siamo arrivati al momento di fare il nostro viaggio nel tempo. Torniamo al 1980 e lo facciamo insieme a un gruppo svedese che ha scritto la storia della musica. Sono gli ABBA. La canzone che sta per arrivare è The Winner Takes It All, un'amara riflessione sulla fine di una relazione.

canzone che io reputo straordinaria, forse tra le più belle che hanno scritto gli ABBA, The Winner Takes It All, ed è una canzone che racconta, è un'amara riflessione, dicevamo, sulla fine di una relazione e sull'inevitabile squilibrio di potere che si crea durante una separazione, quando le vite ritornano ognuna per la sua strada. The Winner Takes It All era il 1980, l'abbiamo ritrovata come nostra collection di Radio San Marino questa mattina fino alle 8 con Mirko Zani. Il pallone dei mondiali ha anche un nome, prima non l'ho detto, mi hanno fatto notare, dice, ma le notizie quando le dai dalle complete almeno. Ho parlato di questo microchip che c'è all'interno che permette agli arbitri di farsi anche una penneca durante la partita, perché fa tutto lui. Il pallone si chiama Trionda, bene? Ed è comunque un pallone molto variopinto e colorato. Io sono ancora per i palloni vecchi, però mi piacciono molto i palloni, quelli a esagoni bianchi e neri. Scusa se ancora...

I titoli dei quotidiani di oggi, iniziando da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola CSDL con le deduzioni SMAC e vantaggi per i frontalieri. In centropagina la fotonotizia: il Lions presenta alla Reggenza il terzo trofeo all'insegna di sport, inclusione e solidarietà. E ancora in taglio alto USL denatalità, più servizi e case popolari adatte alle famiglie numerose. E ancora per lo sport la Titanica, la ciclo storica torna, storia, inclusione e passione vintage. E continuiamo con Repubblica.sm che titola fine vita, la legge prende forma, commissione quarta, esame del PDL presentato dall'associazione Emma Rossi. Per l'attualità USL e case popolari pensate anche per le famiglie numerose, così si combatte la denatalità. E ancora Giancarlo Venturini pronto per la sanità, nel PDCS si apre il nodo della successione. E ancora 5 nuovi ambasciatori hanno presentato le lettere credenziali alla Reggenza. E per l'attualità CSDL, effetti deduzioni SMAC per i lavoratori frontalieri, simulazioni. Fixing, San Marino Fixing, oggi titola S&P Ratings, riporta San Marino a serie A-, confermato il rating del credito sovrano a breve termine in valuta estera locale a A-2. FMI, crescita PIL trainata dalla manifattura. Continuiamo con San Marino ancora, ma dal Corriere Romagna. Violenze ripetute sulla compagna, 31enne condannata a un anno. Tra il 2020 e il 2024 la donna residente sul Titano ha subito un crescendo di abusi anche psicologici, fissato il risarcimento di 1.000 euro per l'autority. E ancora il fine vita torna in commissione, va data una legge a questo paese, tra virgolette, e due i progetti in esame, uno dell'associazione Emma Rossi, l'altro di Rete. E ancora la pediatria dell'IS sale in cattedra, poi si parla anche di cimiteri, avanti con i lavori, virgolettato, devono essere una priorità. E poi il raduno delle moto BMW storiche in questo weekend a San Marino. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino. Io resto in Italia, siamo a Rimini il giorno dopo la soluzione. Da Silva, da uomo libero, ha parlato del suo futuro e ringraziato chi gli è stato vicino in questi anni. Ho resistito grazie alle mie mogli, ma con l'omicidio di Pierina non c'entro niente. In taglio basso, Rimini, trasferimento docente vince in tribunale, il giudice ha sospeso il provvedimento dell'ufficio scolastico. L'edizione di Forlì e Cesena ci porta proprio a Cesena, aggressione in centro, contestato l'odio razziale, 7 indagati per i fatti dell'ottobre scorso, vittime 2 stranieri. In taglio alto, Forlì, povertà, l'allarme resta alto, il rapporto della Caritas diocesana fotografa la situazione e le risorse disponibili. In taglio basso, Forlì, sventata truffa a coppia di anziani, malvivente, stava per portare via gioielli e oro per 20.000 euro. Ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, titola Faenza, botte tra ragazzine in piscina, mentre i coetanei filmano i video pubblicati in rete, il gestore denuncia la condanna del comune. In taglio alto sanità, un nuovo pronto soccorso per Ravenna, inaugurata la struttura da 4.000 metri quadri con spesa da 9,4 milioni e nuovi percorsi per l'emergenza urgenza. E ancora Marina di Ravenna, battaglia persa, il Bukowski chiude, il Consiglio di Stato conferma la revoca della concessione. Passiamo al resto del Carlino, Trump annulla i raid, accordo con l'Iran. Il tycoon firma nel weekend in Europa, andrà avanti, giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza i tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. In centropagina la fotonotizia titolata Ballando sul mondo e tra parentesi in guerra. Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali e di calcio a Città del Messico, dagli USA al Canada, torneo extra large, specchio delle tensioni internazionali.
E continuiamo con il taglio alto, una notizia titolata I misteri dei fratelli Savi, Roberto non collabora, da Fabio poche risposte, interrogati dai PM e risposte.

0: punta la pista degli 007. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali nuovo AD, rispunta Vlahovic in taglio alto, la mia America, il mio Milan, l'intervista a Pulisic, è il momento degli Stati Uniti, il diavolo tornerà grande. E ancora Chimi non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare, da oggi le prove a Barcellona. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli, mentre io vi auguro un bellissimo fine settimana.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo venerdì, ma anche nel weekend in Emilia Romagna. Prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo per le prossime ore ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche. In compenso anche temperature più che sopportabili, con massime non oltre i 30 gradi, e anche l'umidità resta relativamente contenuta. Di notte poi si dorme alla grande. Però attenzione, nel weekend temperature in aumento, torneremo a superare anche abbondantemente, soprattutto domeniche, 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E nell'attesa degli abbondanti 30 gradi di domenica ci facciamo intanto qualche bel sonno di quelli, no? Io stamattina veramente sono rimbambito perché ho dormito talmente bene, talmente rilassato, che quando sono andato alla sveglia, ragazzi, che trauma. Ringrazio Anna Gaspari che all'inizio della rassegna stampa ha specificato la data e il giorno, perché io l'avevo completamente perso e avevo, no, ecco, dimenticato di dare un'occhiata che oggi è venerdì, ed è una gran bella notizia che sia venerdì, soprattutto per le persone che ci hanno avuto un sacco da fare e che ci hanno un sacco da fare anche oggi e che sono stanchi e che sono stufi. Questo poi è il momento in cui si pensa con una certa insistenza al momento in cui finalmente potremmo andare in vacanza. Aspetta che facevo due conti, a me non manca molto, un paio di settimane ci sono comunque. Era solo per farvi venire un fegato grosso così. Allora, buongiorno, bentrovati, due ore che trascorriamo insieme alla grande. Fra poco ritroveremo Kelly Joyce con Vivre la Vie, subito c'è Gaia e Bossa Nostra, benvenuti.

Siamo arrivati alle 8:15, buongiorno, questo è Radio San Marino, sono Roberto Bagazzoli, bentrovati. Stavo guardando, ero molto interessato in maniera approfondita al dating, no? Chiamiamolo appuntamento, agli incontri che si possono fare grazie alla rete, ecco, ok. La tendenza si chiama curveball crashing, significa accettare una palla curva, almeno questo è un termine tecnico molto più del baseball, se non sbaglio, vero? Comunque, uscire dalla propria comfort zone spazzando via le aspettative, gli schemi che possono essere anche forse un po' tossici, mettendosi in testa che forse il principe azzurro, a meno che ne trovi uno e te lo vernici, non esiste, anzi diventa diciamo quasi una sfida con se stessi, o forse un'altra modalità per trovare qualcuno con cui condividere la propria vita, quindi avviare anche un rapporto affettivo che sia diverso, ma così tanto diverso da quello che avete immaginato fino ad ora. Vabbè, allora, a 20 anni va bene, no? Ma noi che siamo un po' più grandi, no? Ma chi ce lo fa fare? Voglio dire, ogni tanto è una domanda che mi pongo, vi devo dire la verità, insomma, no? Perché, che vi devo dire, anche la vita da single, male male, alla fine, non è.

Touch and Go Would You 1998 su Radio San Marino, le 8:22 minuti. Preparare un espresso sembra una faccenda risolta da tempo: macchina accesa, acqua molto calda, pressione, polvere macinata, fine, tazzina sotto, insomma il gesto è talmente quotidiano che quasi scompare. E invece è proprio lì, dentro quel rito piccolo, nervoso, un gruppo di ricercatori ha infilato una deviazione parecchio concreta. Usare, scusate, ma mi viene da ridere, cioè pensare che perdono tempo così. Comunque, usare le onde sonore ultrasoniche e acqua a temperatura ambiente per ottenere un caffè con corpo, intensità e caffeina da espresso, tagliando il consumo energetico fino al 75%. La parte più curiosa è il risultato dei test alla cieca, è stato giudicato praticamente indistinguibile da un espresso tradizionale. Adesso bisogna capire, no, con l'espresso ultrasonico quanto ci può costare quando vai a comprare la macchinetta e quanto è grande sta macchinetta. Ma mi sento

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Sono le 8:34 minuti di questo venerdì, ragazzi, è venerdì, ma che meraviglia! Allora, è venerdì intanto 12 giugno e siamo prontissimi a farvi sentire anche qualcosa di nuovo, nel senso che è al 30° minuto, scusa, è entrato Fratac col cappuccio. Katia, sei veramente meravigliosa.
10: Ti piaccio? Per l'aria condizionata.
9: Momento New Play di Tonella Piaga con Businessman.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 20%, scopri sul volantino il reparto per la promozione 50 anni insieme. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero nazionale Gardani, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E adesso andiamo di Combination, fra poco Fulminacci, Maledetto Me, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart, subito Eagle, Eye Cherry e Falling in Love Again. I'm so tired.

Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio.

0: laboratorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
2: Classic. Pronti adesso per fare il nostro viaggio nel tempo? Sono le 8:50 di questo venerdì e andiamo a rimestare un po' le acque del 1995. Dove, ecco, sì, gli 883 hanno lasciato sicuramente il segno con una canzone d'amore che ritroviamo stamattina.

Mente, ecco, farli miei, perché insomma già all'epoca ero grandicello, mettiamola così. 883, una canzone d'amore, era il 1995, 8:56 minuti. Qua non si scherza, è venerdì, il profumo del weekend naturalmente si fa sentire, questa cosa ci rende felici assai, fra le cose belline, che carucce carucce che ci piace farvi sentire, c'è questa canzone che a me rinfresca dal senso dell'estate.

0: Buon venerdì su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
0: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo venerdì, ma anche nel weekend in Emilia Romagna. Prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo per le prossime ore ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche. In compenso anche temperature più che sopportabili.

con Colpa del Whisky su Radio San Marino nel nostro venerdì mattina, e proprio in questo venerdì riprendo in mano un po' la provocazione iniziale, diciamo le parole di John Lennon che abbiamo lanciato in apertura: il tempo che ti sei divertito a sprecare non è tempo sprecato, così diceva. E allora noi viviamo in una società che ci impone di essere sempre costantemente iperproduttivi, quindi anche nel tempo libero, a volte lo abbiamo detto, ci sentiamo in dovere di fare corsi, imparare lingue, ottimizzare i minuti. Se ad esempio si passa un'ora sul divano a guardare il soffitto o al parco non fare nulla, subentra quella sorta di senso di colpa micidiale, come se stessimo commettendo qualcosa veramente di illecito. Però la verità è che il nostro cervello non è che è un motore a scoppio, ragazzi, ha un bisogno, direi quasi a volte disperato, di tempo vuoto per non andare in tilt. Quindi passare, che ne so, un pomeriggio a fare qualcosa di totalmente inutile ma che ci fa sorridere è il regalo più produttivo che possiamo farci per la nostra salute. Quindi ecco, non è che bisogna monetizzare ogni singolo istante della nostra vita per dargli un senso. Quindi ecco, secondo me il primo input di questo venerdì potrebbe essere proprio questo: rilassarsi senza colpe. E a proposito di strade da percorrere con il sorriso, sicuramente la musica ci dà sempre la spinta giusta. Arrivano Mel Smith, Neil Horan con Drive Safe.

Inconfondibile classe di Luca Carboni, protagonista della nostra playlist di questa mattinata qui su Radio San Marino con una grande festa. Ed ora invece volevo cambiare totalmente scenario, anzi parlare un po' di convivenza civile, perché c'è una polemica esplosa proprio in questi giorni in un comune italiano che fa un po' riflettere. Cioè il sindaco ha emesso un'ordinanza obbligando tutti i proprietari di cani a portarsi dietro non solo i sacchetti ma anche una bottiglietta d'acqua per pulire la pipì dei loro animali dai muri e dai marciapiedi. Ecco, inutile dirvi che si è scatenato il putiferio, cioè chi grida all'esagerazione, chi invece applaude per il rispetto del decoro urbano. E a me questo episodio fa pensare a quanto siano delicati

ovviamente gli equilibri quando si condivide in generale uno spazio, specialmente nei palazzi, nei quartieri. E allora ecco, voglio spalancare un po' il nostro angolo del confronto, il nostro WhatsApp, per chiedervi qual è ad esempio la lite condominiale più assurda a cui avete assistito, il comportamento più bizzarro dei vostri vicini di casa. Dai, vogliamo le storie folli dei vostri pianerottili, siate anonimi se serve, comunque scrivetemi 335 104 1027. Dopo, come sempre, ci leggiamo insieme. Dai, intanto Harry Styles per noi, arriva con American Girls.

dà proprio quella sensazione di atmosfera magica, anche un po' senza tempo, però voi non avete perso tempo invece a scrivermi su WhatsApp, perché ecco, vi dico, il tutto si è trasformato in una mega assemblea di condominio. Cioè, vi ho chiesto le follie dei vostri vicini di casa e c'è, secondo me, del materiale da Oscar. Leggo subito. Enrico da Rimini dice: Katia, io avevo una vicina del piano di sopra che camminava rigorosamente con gli zoccoli di legno alle 2 di notte. Mio padre, esasperato, le lasciò un paio di ciabatte morbide di stoffa sullo zerbino in regalo. Sapete com'è finita? Ha continuato a mettere i zoccoli. Vabbè, la diplomazia fallita, ecco, in questo caso. Poi Marta da Riccione: il mio vicino si taglia le unghie dei piedi sul pianerottolo delle scale per non sporcare il suo appartamento. Non so se ridere o chiamare la polizia. Vabbè, è una cosa schifosissima questa. E poi di prima mattina, appena mangiato, insomma. Poi vabbè, andiamo a leggere invece Luca. Io ho dei vicini che sono tifosi sfegatati, urlano in modo disumano a ogni gol, non solo per il campionato ma anche per le amichevoli estive. Al gol del Paris Saint-Germain contro l'Inter c'è stato il finimondo. Devo dire che, ragazzi, insomma, i condomini sono veramente dei veri esperimenti sociali. Serve, secondo me, una pazienza infinita. Dai, noi intanto invece ci crogioliamo con la bella musica, quella di Radio San Marino. Arrivano i The Colors con

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11.

0: 2013.
1: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, Consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ed ora orecchie puntate sulla novità discografica della settimana qui su Radio San Marino. Vi dico subito che qui sono messi insieme i beat esplosivi di Mark and Cremont, il groove inconfondibile dei The Colors e la voce soul pazzesca di Serena Brancale. Il risultato non può che essere una bomba atomica di energia, un pezzo che profuma di serate estive e di finestrini abbassati. Si intitola Partenope.

L'avevo detto, che esplosione assoluta la nostra new play con Marco Cramont, Serena Brancale, The Colors, insomma con questa partenope. Allora, a proposito di esplosioni, parliamo di esplosioni di gioia, di passioni folli che uniscono le persone, perché c'è una notizia che sta creando un vero terremoto politico nel Regno Unito. Il protagonista è Re Carlo, che con un atto ufficiale ha proclamato il 15 giugno 2026 come giorno di festa nazionale, ma solo ed esclusivamente per la Scozia. Motivo? Beh, la nazionale scozzese giocherà appunto ai mondiali per la prima volta dopo ben 28 anni di assenza, e quindi il governo scozzese ha chiesto un giorno di ferie per far festeggiare tutti, e il re ha firmato. Quindi inglesi e gallesi sono ovviamente su tutte le furie, gridano al favoritismo intasando i social di lamentele, ma pensateci, il potere dello sport addirittura di fermare letteralmente una nazione intera è secondo me incredibile. Dunque la domanda mi sorge spontanea: ecco, cosa succederebbe se ci dessero davvero un giorno di ferie pagate per ogni traguardo calcistico? Insomma, avremmo il PIL azzerato in 3 giorni, ma saremmo la nazione più felice e riposata del pianeta, dai. Noi comunque continuiamo a rilassarci, perché il weekend è ormai a un passo, e allora arriva anche la nostra compilation con l'energia di Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, poi Sconosciuti da una vita di J-Ax e Fedez, ad aprire Avril Lavigne con Don't Tell Me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
8: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti

0: internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, collaboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ed ora apriamo i battenti della nostra collection per fare un salto adrenalinico nel luglio dell'85 in occasione proprio del leggendario evento del Live Aid, dove due icone monumentali della musica, insomma, decisero di registrare questo meraviglioso inno. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street.
1: Rivivi insieme a noi.

Dancing in the Street, protagonisti della nostra collection. Tra l'altro vi dicevo appunto, in occasione proprio del leggendario evento del Live Aid, decisero di registrare questa canzone. Lo fecero tra l'altro in pochissime ore, chiudendosi in studio, divertendosi come dei matti per poi girare questo videoclip improvvisato per la strada, che è storia pura. Quindi energia, classe, genio inarrivabile, ci piace assolutamente. Invece è appena uscita, ve lo devo dire, un'indagine sui prezzi previsti per le spiagge italiane in quest'estate 2026, e allora tenetevi forte, perché i costi per affittare due lettini e un ombrellone vanno in media dai 157 euro nelle località più economiche fino a picchi di 340 euro al giorno nelle zone più esclusive. Diciamo che andare al mare sta diventando un vero e proprio investimento finanziario, quindi a questo punto credo che stia clamorosamente per tornare di moda la cara vecchia gloriosa spiaggia libera, no? Quella in cui si arriva alle 7 del mattino per piantare l'ombrellone sbilenco nella spiaggia con la borsa frigo piena di panini, con la frittatina, il panino con la frittata, sì, e l'acqua congelata che insomma non si scioglieva mai. Ecco, bei ricordi comunque, anche questi, magari passare delle giornate così può essere anche carino e alternativo. Ma noi continuiamo con la musica, tra poco l'appuntamento con le news, intanto Emma e Arcomi con Vacci Piano.

0: su Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione con le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Ginevra si prepara a diventare il centro della diplomazia internazionale con la possibile firma nei prossimi giorni di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, il vicepresidente statunitense Vance sarebbe pronto a volare in Europa su indicazione di Donald Trump per siglare l'accordo preliminare. L'intesa avrebbe già ottenuto un primo via libera dai vertici iraniani, ma non ancora quello definitivo della guida suprema. Intanto i mercati asiatici reagiscono con forti rialzi, trainati dalle aspettative di distensione. Adesso a San Marino per parlare di fine vita. Prosegue in Commissione Sanità l'esame dell'articolato su una delle materie più sensibili e complesse, in cerca dell'equilibrio tra la libertà di scelta, responsabilità della cura e tutela della persona. Maggioranza e opposizione ieri in avvio dei lavori hanno trovato una convergenza significativa sul diritto all'informazione, approvando all'unanimità una riformulazione che riconosce la comunicazione medico-paziente come parte integrante della cura. E l'USL richiama l'attenzione sulle difficoltà economiche e abitative che gravano sulle famiglie numerose, indicando il caro vita, bollette, costi per i figli e alcuni dei principali ostacoli alla natalità. Attraverso la testimonianza di una famiglia con 6 figli, il sindacato evidenzia la necessità di potenziare i servizi di sostegno e di prevedere alloggi popolari adeguati anche ai nuclei familiari più grandi. Secondo USL, contrastare la denatalità richiede interventi concreti e un rafforzamento delle politiche familiari. Il tema sarà al centro di un incontro

E ci sono anche i Roxette con la loro Wish I Could Fly in questa nostra mattinata di venerdì qui su Radio San Marino. Allora, mentre appunto stava andando la canzone, io stavo pensando ad una cosa, cioè di utilizzare quest'ultima mezz'oretta insieme per fare un grande omaggio a chi ci salva le giornate. Allora vi do qualche indizio: magari stamattina prestissimo molti di voi erano già in piedi, in viaggio o al lavoro. Ecco, qual è la primissima consolazione che cerchiamo disperatamente quando magari usciamo di casa ancora con gli occhi chiusi? Il bar. Eh sì, tutti abbiamo un bar di fiducia, soprattutto un barista, una barista che ci conosce magari benissimo, che ci conosce a memoria. Anzi, ne approfitto per salutare tutti i baristi e le bariste all'ascolto, e soprattutto vorrei anche dire che sono persone meravigliose, perché molto spesso appena varchiamo la porta loro sanno già magari cosa ci devono preparare, quindi vi preparano il vostro caffè macchiato caldo in tazza grande, insomma senza nemmeno aprire bocca, e questa si chiama accoglienza. Che cosa non scontata, accoglienza soprattutto e molto spesso data anche con il sorriso, e quindi al mattino questo fa veramente molto molto bene. Sono dei veri e propri angeli custodi. Quindi io voglio aprire proprio il nostro WhatsApp e chiedervi appunto il, non so, la barista, il barista del cuore che volete salutare oggi, quello che vi svolta o quella che vi svolta letteralmente le vostre mattinate. Ecco, 335 104 1027, ve lo ricordo. E intanto noi ci ascoltiamo, anzi barista lo fa lui adesso, perché ci offre una bella aranciata, è fra quintale.

La magia unica dei Keane con Somewhere All in We Know qui su Radio San Marino. Vi dico che il nostro WhatsApp si è trasformato in una guida Michelin della colazione perfetta, perché vi ho chiesto di mandare un saluto ai vostri baristi, le vostre bariste preferite, proprio i vostri eroi del mattino, che salutiamo nuovamente. Leggo subito Stefano che dice: Katia, io voglio ringraziare Marilena e Antonio.

Antonella del bar di Ustuni. Entri, non dici niente, dopo 30 secondi hai il cornetto caldo e il caffè perfetto, sono insostituibili. Allora, beh, fantastico, mandiamo anche un abbraccio ad Ustuni. Poi Marta, il mio cuore appartiene a Marco, barista a San Benedetto del Tronto, una persona eccezionale che ti fa iniziare la giornata col sorriso. Lui e tutto il suo staff meritano un premio. E allora, beh, il potere del buongiorno, lo sappiamo, non ha prezzo. Poi a chiudere invece Giovanna, che mi dice: io ringrazio la nonnina della mia pasticceria del cuore, in provincia di Latina, una gestione familiare che ti fa sentire a casa la domenica mattina, dolci strepitosi e chiacchiere bellissime. Allora ragazzi, vabbè, siete una meraviglia, mi avete regalato veramente degli spaccati delle vostre colazioni bellissime, quindi ricordiamoci sempre di ringraziare queste persone, perché chi lavora con il pubblico e con il sorriso di questi tempi fa veramente un lavoro straordinario.

0: Lenny Kravitz, The Chamber, con questo diciamo siamo arrivati un po' al finale della nostra mattinata insieme. È tempo di riporre per me le cuffie per il momento, ovviamente, e spero veramente con tutto il cuore di essere riuscita a tenere fede all'intenzione che avevamo condiviso alle 10 in punto, ossia regalarci un momento protetto per fare anche un po' decantare le fatiche della settimana. Dai, noi però ci risentiamo prestissimo, perché anche domani mattina insomma vi terrò compagnia qui su Radio San Marino, sempre a partire dalle 10. Intanto vi saluto, vi auguro un felice venerdì con Tommaso Paradiso e Romantici. Ciao a tutti dalla vostra Katia.
1: Sveglio

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo venerdì, ma anche nel weekend in Emilia Romagna. Prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo per le prossime ore ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche. In compenso anche temperature più che sopportabili, con massime non oltre i 30 gradi, e anche l'umidità resta relativamente contenuta. Di notte poi si dorme alla grande. Però attenzione, nel weekend temperature in aumento, torneremo a superare anche abbondantemente, soprattutto domenica, i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: E parte ufficialmente questo venerdì 12 giugno, questo primo pomeriggio, mettiamola così. C'è anche un rimasuglio qua nello studio della diretta, no?
3: Il nostro Giulio, rimasuglio, tua sorella.
1: Che salutiamo.
3: Che salutiamo. Esatto. Che la conosco ed è anche molto molto carina, e quindi voglio dire,
1: Mirko, e allora mondiali li hai visti ieri sera?
3: Ho visto la prima partita, dai, mi sono anche abbastanza divertito, anche se come dicevo stamattina c'è stato un po' un divario notevole fra le due squadre. Il Messico mi sembrava molto più preparato, molto più in palla, sì, rispetto, sì, al Sudafrica.
1: Erano nella vibe, inauguravano lo stadio,
3: certo. Tu hai visto la partita? Sì.
1: Io sì, ho visto. Certo. Soprattutto Shakira e Burna Boy, devo dire la verità.
3: Perfetto, quella partita lì hai visto?
1: No,
3: dopo hai spento, ti sei addormentato, perché tanto che cosa stai a guardare?
1: Mirko, comunque io ti amo, ti adoro, perché passa un buon weekend, mi raccomando.
3: Per te fra l'ippica e il calcio che differenza c'è? Che uno ci sono le porte e nell'altro no, tutto lì.
1: Dai, su. Pinguini tattici nucleari. Ciao Mirko, ti amo.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, 1995, sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora, abbiamo detto, quindi questa sera partita dei mondiali, seconda giornata, dopo l'inaugurazione in Messico, questa sera si accende il Canada, a Toronto andrà in scena Canada, Bosnia ed Erzegovina, una nuova cerimonia d'apertura anche al Toronto Stadium. Intanto, per quanto riguarda la musica in programmazione, sta per arrivare un trittico interessante e per esempio c'è anche Anita in questo trittico, che è anche nel cast della cerimonia statunitense dei mondiali 2026, quella di Los Angeles al SoFi Stadium, prima di USA Paraguay. Noi ce l'ascoltiamo invece Anita insieme a Fred De Palma ed Emi Schilla in questa canzone che sta facendo un bel giro, oltre che girare la testa fa muovere un po' anche il bacino. A tempo la testa gira, poi arrivano anche Jay-Z, Alicia Keys, la nostra new play. Muovelo.

Easy, Alicia Keys and By State of Mind, che pezzone che abbiamo anche sentito a Sanremo di quest'anno direttamente dalla voce di Alicia Keys. Ora la new play con un'altra coppia, Angelina Mango, Marco Mengoni in Canto d'Amore, nuovo singolo. Avevano già collaborato nell'album Poké Melodrama di Angelina ed è un'uscita che accompagna anche il ritorno live di Angelina Mango, tour estivo che partirà il 17 luglio dal Teatro Romano di Verona, poi toccherà Caserta, Palermo, Taormina, Porto Recanati, Roma e così via. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con la sua balorda nostalgia, chiudiamo un po' nostalgici. Io saluto tutti gli amici che sono rimasti sintonizzati, che hanno scritto al 335 104 1027. Ci sentiamo domenica dalle 19 alle 20 con Rapublic, il fuori format della radio che senti, ma poi la prossima settimana nel nostro orario dalle 13 alle 15.30. Vi abbraccio forte, vi ricordo questa sera l'appuntamento con i mondiali, si accenderà il Canada con lo stadio di Toronto, ma poi nella notte anche Los Angeles. Insomma, cerchiamo pian piano di seguire musica, sport e tanto altro. Auguro un buon weekend di nuovo a tutti, non vi lascio a mani vuote, ma c'è Somber con la sua Potential. Alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e dalle 17 il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. Buon weekend a Irol.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto. L'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico.
0: Cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato veloce.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Tutto pronto?
2: Non
1: no, noi siamo pronti per cominciare l'appuntamento del venerdì, le 16.

0: Come no?
1: Oh, da che non mi entrava in testa, adesso mi piace che mai sta canzone. E bravo John.
0: E brava anche Sara, la rappresentante appunto di John, visto

0: Robbie Williams è una delle più belle, questa Feel su Radio San Marino 1707. Amici, se state preparando stasera o prossimamente una serata particolarmente romantica o se volete molto molto sensuale, dovete scegliere anche la musica giusta. Eh no, perché molti insomma scelgono una playlist ad hoc, ma addirittura scelgono degli artisti in modo particolare. L'ha fatto qualcuno che se ne intende, ovvero Spotify, la nostra concorrenza, va bene, ha stilato questa classifica delle, non solo le canzoni, gli artisti più scelti per creare quella giusta atmosfera, perché è fondamentale. Quindi se siete curiosi, magari pensateci quale potrebbe essere per voi una scelta musicale ad hoc, perché vedremo un po' a livello globale come si sono mossi gli spettatori di questa piattaforma. Sono molto interessato, fra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

come l'omaggio alla grande, direi immensa Tina Turner, What's Love Got to Do With It, nella versione anni 90, fine anni 90, del rapper Warren G. 17:15. Amici, c'è chi per creare l'atmosfera giusta può scegliere anche una canzone di Tina Turner, perché no? Chi prepara invece una cena e chi parte direttamente dalla playlist giusta. Ecco perché faccio questo incipit. Perché a quanto pare Spotify, che ovviamente ha in mano tutte le statistiche delle canzoni più scelte e anche in che circostanze vengono scelte, ha svelato quelli che sono gli artisti che finiscono più spesso proprio in queste raccolte musicali dedicate appunto ai momenti più intimi. Ecco, avete capito? E allora, siete curiosi di sapere chi c'è in questa classifica? Premessa, è una classifica globale, quindi sono cantanti internazionali. Devo dire che la musica italiana non è presente, logicamente. Ma detto ciò, andiamo, sono veramente curioso. Nel posto più basso, diciamo così, ci sono i Cigarette After Sex. Sigarette dopo il sesso, perfetto. No, mi sono andato a documentare perché onestamente non li conoscevo. Hanno delle atmosfere molto soffuse e un po' allusive, mettiamolo qui. Quindi potrebbe essere la colonna sonora perfetta. Poi poco sopra c'è Lana Del Rey, che dire, anche lei queste emozioni un po' malinconiche, però ci sta, ecco, può anche darsi. Insieme agli Arctic Monkeys, dici che c'entrano? E c'entrano, perché se vogliono fare musica rock, a volte se ne escono con delle ballate. Dopo però ci sono le prime posizioni, quindi se siete curiosi, fra poco sveleremo le canzoni e gli artisti più scelti. Però secondo me quella di Serena Brancale non c'è, noi però ce la sentiamo.

Eh beh, insomma, che incontro di voci, fantastico. C'erano Lisa e Ariana Grande insieme, però anche questa canzone e questa formazione non mi sembra adeguata per un momento di Eros sfrenato, perché prima, amici, se eravate già all'ascolto, stavamo introducendo questa strana classifica fatta da Spotify, che ha voluto rilevare e rivelare gli artisti e le formazioni più cercate per creare atmosfere giuste, per accendere la passione. Abbiamo già citato un po' di artisti nelle parti più basse, e allora c'erano i Cigarette After Sex, secondo me tutti quanti andranno a cercarli, poi c'è Lana Del Rey, gli Arctic Monkeys, salendo però, attenzione, perché ci sono quelli più gettonati, si sarebbe detto una volta, c'è Drake. Insomma, pare che sia una presenza molto molto utilizzata quando si parla di brani dal mood sia rilassato ma anche coinvolgente, perché bisogna trovare anche il giusto, come dire, trasporto. Sul gradino però più alto c'è lui, The Weeknd. Ecco, secondo questa analisi c'è proprio lui l'artista più presente nelle playlist sensual romantic che sono state, come dicevo, create dagli utenti. Dici perché? Ma perché, insomma, c'è un po' di tutto. Lui c'è il pop certamente, ma c'è questo R&B elegante, ma secondo me ci può anche stare. Insomma, se state preparando una serata particolare, ecco, provate a cercare questi artisti. Magari non saranno idealissimi perché sono tutti anglofoni, però magari trovate la canzone giusta. Bruno Mars però è uno di quelli che ci diverte, eh? Almeno con questa canzone non sarà sensuale, ma ci fa spuntare il sorriso. Va benissimo in un venerdì pomeriggio. Radio San Marino, c'è Bruno, I Just Might.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
5: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Prepariamoci forte perché è tornata Taylor Swift non da sola, nel senso che si è portato dietro tutti i suoi giocattoli dell'infanzia. Perché? Perché ha firmato la colonna sonora di Toy Story 5 ed è la prima volta storica perché mai nessuno oltre a lei aveva scritto un pezzo proprio originale per questa saga. Canzone che è scritta veramente perfetta perché torna a parlare di musica country, praticamente alle origini, perché parla della cowgirl Jessie, giusto? E questa I Knew It, I Knew You.
13: Ascolti su

Beh, insomma, Taylor Swift prende i panni di Jessie, evidentemente, che nel nuovo capitolo di Toy Story 5 sarà in qualche modo centrale nella narrazione. Non era mai successo per chi ha visto gli altri capitoli. Diciamo però che qualcuno ha già cominciato a storcere il naso, perché insomma, e per alcuni è un po' allungare il brodo, perché già il terzo film e la chiusura era molto bella, già la quarta era perfetta, il rischio di allungare un po' sembrava dietro l'angolo. Però le prime impressioni, soprattutto dopo la premiere mondiale di Los Angeles, sono positive, perché per molti si piazza dritto al livello dei primi capitoli storici, quindi siamo già preparati a mettere da parte un po' di lacrime, perché si piange, ma si ride anche tantissimo. Fondamentalmente torneremo a giocare con i nostri giocattoli preferiti, e i nostri giocattoli preferiti però sono i dischi, la musica, no? E allora, scorfacciata di successi con Achille Lauro, Comuni Mortali, poi i Green Day, Basket Case, cominciamo con gli anni 2000. Mooney.

0: le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: E ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Ra, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
0: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Oh, stavolta è arrivato il momento di celebrare un vero e proprio inno generazionale, perché non è soltanto una canzone. È uscito nel 1985, Madonna, che si trasformava da perfetta sconosciuta a icona assoluta e immortale, poi con una canzone molto molto ironica, a testo ironico, provocatorio. Insomma, è Material Girl.
6: Rivivi insieme a noi

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Eh beh, qui parte il via libera generale, le 18 sono arrivate in questo istante, per molti significa chiude tutto quanto, porte finestre del lavoro e ci rivediamo con calma lunedì. Per molti ma non per tutti, quindi saluto anche chi sta lavorando e lavorerà anche nel fine settimana, non ci dimentichiamo proprio di nessuno qui a Radio San Marino. Intanto adesso sapete che c'è? Che apriamo un'altra ora insieme con Gigi Restivo, che poi sarei me, e fra poco parleremo con un po' di polemica di questa classifica che hanno stilato sugli uomini più belli del mondo, cioè dove sono collocati geograficamente, perché la cosa non mi sconquifera. Fra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: Stabiliamo un contatto, oh, oh, cantiamo il nostro inno, oh, oh, oh.
2: Rewind.

0: Pronto, Corona, mi senti?
1: Sì.
0: Senti, il sondaggio di oggi, di che cosa parliamo?
1: Mi vergogno. Forse avete capito che oggi si parla...
2: Azzanza.
1: Sì, perché tempo fa mi sono anche un po' vergognato di aver lanciato un sondaggio, forse uno dei più bassi da quando sono qui a Radio San Marino, dal 2017. Sì, perché vi abbiamo chiesto qual è la prima frase che dite dopo aver ucciso una zanzara.
3: A sto giro un sondaggione della Madonna, però.
1: Sì, lo so, non è il massimo della vita.
4: Tu non sei normale.
1: Però in tanti si sono lasciati trasportare, qualcuno l'abbiamo dovuto bippare, qualcuno, vabbè, ha dimostrato di essere...
5: cretino.
1: E comunque...
6: Vedo che hai molti pazienti.
1: Sì, ogni giorno. Volete sapere che cosa ha risposto la community?
7: Dopo aver ucciso una zanzara, La tipica frase che io esprimo è "cubutti lo sango", che è una tipica espressione salentina che sta a significare "così impari".
1: Esatto.
8: Ah, Marco, guarda, la frase in sé purtroppo non è replicabile per questioni di pudore.
1: Certo.
8: Però diciamo che, come molti, penso, provo una certa soddisfazione.
1: È vero.
8: Non so perché.
1: Non
8: Forse
1: so
8: sono
1: perché.
8: Una cattiva persona.
1: No, è vero, però dai.
8: Ciao Marco.
1: Dopo che ci ha fatto pinare, che l'abbiamo rincorsa, per esempio, scrive bene la nostra amica Cristina:
9: te la sei cercata.
2: Azzanza.
1: Te la sei cercata. Anche quelli che scrivono, per esempio, Mirko Zani, collega appunto di Radio San Marino, ha a che fare con la mitologia greca? Ah, giusto, c'è Linda che scrive bene. Hai presente il cavallo di legno, quello mitologico, 5 lettere? Ho capito cosa dite. Trotterellando. Alessandro, brutta zocca. Laila, mi accoda agli insulti sessisti. Mauro invece, in dialetto reggiano, direbbe "che vegno un canker a te chi t'ha fatto". Marino, maledetta, scandito bene, proprio per la soddisfazione di averla presa. Sì, lo so che state dando un'occhiata, se questa è Radio San Marino, sì, è il sondaggio di questa mattina, incredibile ma vero. Marico?
10: Buongiorno amici di Radio San Marino.
1: Buongiorno.
10: La prima frase che dico dopo aver ucciso una zanzara?
1: Calma.
10: Muori puttana.
1: No!

0: E Radio San Marino, la radio che senti ma che soprattutto ti ascolta, perché ogni giorno noi lanciamo un sondaggione, intanto perché dobbiamo fare un'ora qui, cioè dobbiamo giustificarla, oggi in modo particolare,
1: cioè senza parole.
0: Si parla di
2: azzanza.
0: Qual è la prima frase che dite dopo averne uccisa una? Cioè io veramente...
3: Vedo che hai molti pazienti.
0: Sì, più che altro senti, anche perché oggi vi chiedo di avere un linguaggio un po' moderato, perché siamo sempre in fascia protetta. Io lo so che, cioè, vi lasciate trasportare e come se l'aveste presa adesso, in questo preciso istante mentre vi sto parlando, dopo magari una nottata passata in sonno. E allora 335-104-1027.
4: Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora dipende se la zanzara è secca oppure grassa, nel senso che ha succhiato molto sangue.
0: Secca.
4: E non, tanto per non riuscire nemmeno a volare.
0: Addirittura.
4: Allora se è secca, vabbè, i commenti sono che faccio sono i classici, tipo
0: cioè?
4: così.
0: Sì, vabbè, ok.
4: Insomma, grazie. Nulla di così particolare. Quando la zanzara è grassa e praticamente quando la schiacci ti ritrovi la baccia sulle mani.
0: Che schifo.
4: Insomma, quello che aveva all'interno del suo corpo, dici che schifo, oppure nulla, ti auguro buona giornata, ciao.
0: Okay, ciao.
3: Tu non stai bene.
0: E non è l'unico, questo era Andrea da Prato.
5: Oh, ciao Corona, sono Simone.
0: Ciao.
5: Ti rispondo molto facilmente.
0: Ah sì? Quando?
5: Ho ucciso una zanzara, cosa dico?
0: Cosa dici? Cosa dici?
5: Finalmente ti ho fatto fuori, brutta
0: pi. No! Ah, ecco.
5: Pi. E brutta pi.
0: No! Quante cose?
5: Insomma, purtroppo in certi orari non si possono dire.
0: Bravo.
5: Certe cose.
0: Grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Ciao.
5: Comunque io sono una zanzara anch'io,
0: Ah sì?
5: Vengo e ti pungo.
0: Un po' più grosso di una zanzara. Allora John, io non dico niente di particolare, la guardo bene e con calma le dico e vai nel casino. Non so se è molto radiofonica come affermazione, guarda, è molto meglio di quello che sto ricevendo. Manuel, la prima cosa che dico dopo aver ucciso una zanzara è muori bastarda, seguita poi da altre colorite imprecazioni che non sono ripetibili in radio.
6: Buongiorno Marco, sono la Sara.
0: Ciao.
6: Io non dico nessuna imprecazione, nessuna frase particolare.
0: Ah no?
6: Ma la bado.
0: Sì.
6: E poi quando l'ho presa, indicatamente la prendo,
0: sì,
6: mi lavo le mani.
0: Calma.
6: E dico, è la vita.
0: È la vita,
6: perché
0: brava.
6: Perché c'è il cavallo goloso,
0: sì,
6: il delfino curioso e la zanzara

0: siamo insieme.
1: Eh sì, ma non lo dite sicuramente quando avete ucciso una zanzara. Qual è la prima frase che dite?
2: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Sì. Alleluia! Alleluia!
1: Flavio!
2: Ma guarda qua che c'è la faccia da D'Accoso! C'è la faccia da Marco Corona addormentato!
1: Ma cosa?
2: Dai, tutti una mossa! Stabiliamo un contatto!
1: Vabbè.
3: Tu non stai bene.
1: È uno dei tanti, uno della community con Marco Corona, ma soprattutto con tutti i vostri messaggi. Io oggi veramente mi vergogno. Lo dico, lo so, l'ho già detto, però è possibile fare una domanda in radio? Qual è la prima frase che dite dopo aver ucciso una zanzara? C'è anche un'amica da Rimini.
4: Buongiorno Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao Chiara.
4: E dunque, proprio adesso mi stavo scartavetrando un braccio proprio a causa di una bolla di una zanzara.
1: Scartavetrando.
4: In genere quando la acchiappo dico ciak, oppure dico presa,
1: presa,
4: ma non la insulto perché è perché? Molto raro che io riesca ad acchiappare una zanzara.
1: Ah,
4: in genere
1: sì.
4: La notte sono un pasto veramente prelibato. Ciao.
1: Ciao. Aggiunge Chiara, guarda, in questo momento mi sto scartavetrando anche una gamba. E vabbè, dai. Fabio dice: ciao Marco, contatto stabilito. Io uso l'acronimo KTM, che vuol dire
5: Iban Mort.
6: Fuori onda.
5: Baff.
1: No.
5: No. Chi è?
1: No, questa è Sara.
7: Fantastico come le zanzare ti trasformino in un camionista.

0: sondaggione.
1: Qual è la prima frase che dite dopo aver ucciso una zanzara? Un saluto a Sasak, sempre presente. Buongiorno amici, la prima parola che dico è Azzoc le mammet. Perché parliamo di zanzare?
2: Quelle sono il male.
1: 335-104-1027, vi stiamo chiedendo qual è la prima frase che proferite dopo averne uccisa una.
3: Allora,
1: ciao Vale.
3: Io stamattina il sondaggione ve lo risolvo con un giochino un po' all'enigmistica.
1: Addirittura.
3: Unire. La mia risposta per? A cosa dico in seguito al morso di una zanzara?
1: Sì, sto perdendo.
3: L'unione della prima lettera dell'alfabeto italiano col suono onomatopeico con cui viene indicata la zanzara. A voi la soluzione.
1: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
1: Grazie Vale.
3: Ciao da Vale.
1: Ciao.
4: Aspetta, allora dopo averla uccisa la zanzara.
1: Ah, l'ha fatto. Dopo averla uccisa.
4: È morta, brutta stronza.
1: No!
4: Mi hai fatto male, ma alla fine ti ho preso.
1: Ok, vabbè.
4: Sei morta.
1: Sì.
4: E adesso come te ne faccio cadavere altre 8.000.
1: Ecco, perfetto.
5: Sembra che non c'è niente da fare, Marco.
1: No, io ho chiesto di essere un pochino più. Siamo in diretta radio, cioè di evitare espressioni un po' troppo colorite, però d'altronde Barbara scrive, va là che non lo digerisci il mio sangue, muori prima. Ma sapete che non è solo il problema quello di uccidere e di parlare alle zanzare subito dopo? Ci sono anche altri problemi, vero Anto?
6: Porca vacca, ho sporcato il muro.

0: Yeah! Come sempre sapete,
1: no cretini, no party.
0: E senza di loro non ci sarebbe anche il programma. Programma che si chiama Stabiliamo un contatto.
2: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Giambattista Frutta. Un saluto anche a tutti quelli che sono al mare, giocano, lavorano e stanno qui con Stabiliamo un contatto.
0: Sì.
2: Io la prima cosa che dico dopo che ho massato la zanzara,
0: qual è?
2: Penso che sia un classico di tutti quanti.
0: Cioè?
2: Nessun colpo. Vi auguro una bella giornata a tutti, buon divertimento, ciao ciao, ciao, ciao. E che non vi mangino le zanzare.
0: Ecco, avete sentito, non ha completato il messaggio, ha mangiato una zanzara. Vabbè, avete risposto tutti?
3: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: Però manca lui,
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di Stabiliamo un contatto.
5: Già. Ciao Marco, contatto stabilito.
0: Ciao. Bentornato. È solito. Ciao.
5: Ma che popolo di barbari che siete.
0: Chi, noi?
5: Io lo ammetto, una volta lo facevo.
0: Ah sì?
5: Con degli improperi che probabilmente sarebbe sceso su. Sarebbe sceso su Satana in persona dall'inferno a farmi complimenti.
0: E adesso?
5: Però adesso sono superiore a queste cose.
0: Addirittura.
5: Adesso
0: cosa fai?
5: Catturo vive.
0: Ah.
5: Poi, come ho imparato dal grande conte Vlad,
0: sì,
5: detto anche Dracula, le decapito.
0: Ma come? Come fai?
5: Impalo le teste sopra degli spilli e le lascio come monito appese davanti alle finestre di casa mia.
0: Sì, le zanzare.
5: Devi vedere come stanno lontane tutte le altre.
0: Ci credo, ma non è così, dai, non è facile.
5: Ah no, faccio così.
0: Fai ecco. Così, va bene, dai, e noi ci crediamo.
5: Non c'è niente di meglio come deterrente.
0: Sì, sì, va bene.
5: Comunque, ecco, la barzelletta inerente alle zanzare ce l'avrei,
0: ma
5: è talmente cioscia che non posso dirla.
0: Perché?
5: Dopo, probabilmente, altro che far chiudere il programma, probabilmente dopo ti darebbero il foglio di via anche da San Marino. Quindi ne darò una così generica.
0: Va bene, vai.
5: Dunque. Tra amiche.
0: Tra amiche, sì.
5: Una fa l'altra.
0: Pensa
5: come sono così sfortunata. L'ultima mia conquista. Gli è venuto un infarto mentre facevamo l'amore a letto.
0: Ma dai.
5: E l'altra fa, ma io sapevo che il sesso faceva benissimo al cuore. Sì, può darsi, ma non quando rientra all'improvviso tua moglie.
0: Esatto.
5: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
6: Corona, scendiamo ferie anche oggi?
0: Sì, mi sa di sì. Beh, però oggi siete stati voi con l'appuntamento di Stabiliamo un contatto on demand a decidere il sondaggione da replicare. Si torna domani qui su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Buongiorno.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.